0: it. La da di da da di da. Come on. On stereo, let the speakers blow your mind.
1: Blow my mind, baby.
0: Let it go, here we go. La da di da da di da.
1: Come on, yeah.

come onde nel vento, tra luci e cemento, scivoliamo leggeri nella città dei pensieri. Noi cerchiamo la notte, noi vogliamo i piaceri, la città dei pensieri, falsi miti di ieri.